0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

da vecchio film. Guardo le mie mani senza compagnia.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Radio Cusco.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: L'altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: 0 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su Radio

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino e decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

0: dialetto milanese. Due minuti, un libro.
1: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

57 minuti. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Capitali sotto attacco, missili russi su Kiev e un'ondata di droni bersagli a Mosca colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli. Chiusi tutti gli scali per sicurezza. Zelensky, se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Il consigliere di Putin contro il G7. Trump riempito di idee dannose. Sul tavolo del Consiglio europeo il rebus del negoziatore con la Russia, l'Italia insiste per l'inviato unico. Il Consiglio europeo sottolinea che finché non ci sarà una pace giusta e duratura in Ucraina non si dovrebbe normalizzare la partecipazione della Russia agli eventi sportivi e culturali internazionali, si legge nella conclusione dei leader dei 27. Sull'accordo Stati Uniti-Iran, messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei: ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa. Per Vance, da oggi 60 giorni per negoziare. Trump contrattacca, cattivo stupido che critica. Riprende il traffico a Hormuz, passa anche la nave di Grimaldi, Macron dice non è finita qui. Pavese, l'amore mancato, calabresi e la fatica, il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, la necessità delle frontiere del controverso filosofo Furedi e poi Brancati, l'incarico di Osman e il racconto della scienza di Bianucci. Sono le tracce della prima prova della maturità, il tema di italiano affrontato da oltre 527.000 studenti, a cui è arrivato anche l'incoraggiamento della Premier Meloni. I temi sono stati promossi dagli studenti che li hanno giudicati fattibili. Quello tratto dal libro di Calabresi, il più gettonato. Tra i maturandi eccellenti anche uno decisamente fuori corso, Pupo, spinto, detto dalla voglia di affrontare nuove sfide.

0: ancora dicono. Ed ora cronaca, parte da un fermaglio per capelli rosso la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia di 12 e 16 anni. Le ricerche dunque si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazze. La madre teme un epilogo tragico, mentre il padre ha fatto un appello ai negozi di alimentari della zona chiedendo di segnalare chi compra prodotti senza glutine. Sara infatti è celiaca. Come motto del suo episcopato aveva scelto una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: la verità ci renderà liberi, un messaggio contro le derive relativistiche. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, così ha detto Papa Leone XIV, celebrando a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, ex vicario di Roma ed ex presidente della CEI, morto all'età di 95 anni. Vangelo aperto su una semplice barra di legno, 34 cardinali a concelebrare, tra cui Parolin, Zuppi, Reina, Bagnasco, presenti i rappresentanti delle istituzioni come il sottosegretario Mantovano, la ministra Roccella, Prodi, Casini. Il feretro è stato trasferito a Reggio Emilia nella sua diocesi, dove in cattedrale sarà celebrata un'altra messa. È già tempo di esami per il Brasile di Ancelotti ai mondiali 2026. I Vider de Oro affrontano Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Serie A. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca, ma l'1-1 è un regalo a Messico e Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada, che supera 6-0 il Qatar. In Italia il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Bodi dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si vota il 22. L'Inter conferma l'accordo con Chivu. Sarà l'allenatore nerazzurro ancora fino al 2028. E direi che per il momento ci possiamo fermare qui. A voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Noi ci ritroviamo più tardi. Buona giornata.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese! Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Sono le 8 e 57 minuti.
1: Notte di fuoco a Mosca, bersagliata da un'ondata di droni ucraini. La politica interna, scossone nei sondaggi politici firmati da Utrend. Una prima traccia concreta nelle ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa da una casa famiglia, Civitella Alfedena. E poi la scuola, 527.000 studenti hanno superato lo scoglio della prima prova della maturità. Tra poco, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È stata una notte di fuoco a Mosca, bersagliata da un'ondata di droni ucraini, colpita una raffineria di petrolio, una gigantesca nube nera sovrasta la città e tutti gli scali aerei sono stati chiusi per sicurezza. Durissimo il commento del presidente Zelensky: se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Immediata l'ira del Cremlino che minaccia attacchi massicci in risposta. Nel frattempo sul fronte diplomatico il Consiglio europeo ha stabilito che non ci sarà alcuna normalizzazione per la Russia negli eventi sportivi e culturali internazionali finché non ci sarà una pace giusta. La politica interna, scossone nei sondaggi politici firmati Utrend per Sky TG24.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla tangenziale est di Milano code per 2 km a causa di un incidente tra Colonia Monzese e la tangenziale nord di Milano in direzione dell'Autosole. Sulla tangenziale nord, file tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro a causa del traffico intenso in direzione della tangenziale est. E rallentamenti a tratti sul percorso urbano della A4 per traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni in ambo i sensi di marcia. Disagi poi nell'area di Bergamo sull'asse interurbano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Noi che non c'era una festa senza il gioco della bottiglia.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel III secolo avanti Cristo, Eratostene di Cirene dimostrò che la Terra è una sfera e ne calcolò la circonferenza con un esperimento semplice e geniale. In Egitto, durante il solstizio d'estate, osservò che da Suana il sole splendeva esattamente sul pozzo, senza proiettare alcun'ombra, mentre ad Alessandria un bastone verticale viveva il gioco delle ombre. Misurò l'angolo dell'ombra ad Alessandria e scoprì che corrispondeva a un cinquantesimo dell'intero cerchio. Conoscendo la distanza tra le due città, circa 5.000 stadi, moltiplicò per 50. Ottenne così la circonferenza terrestre, pari a circa 40.000 chilometri, con un errore inferiore al 5%. Un risultato straordinario per l'epoca.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo

Messico batte la Corea del Sud per 1-0 nel match valido per la seconda giornata del gruppo A dei Mondiali 2026. I padroni di casa si impongono e con 6 punti in classifica conquistano in anticipo la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che a carnevale ci vestivamo sempre da Zorro e le femmine da principessa.

0: Croce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, sulla 4 Brescia Padova ci sono file di 5 km per un incidente tra Sirmione e Peschiera verso Padova. Sulla 8 Milano Varese incolonnamenti di 4 km per incidente tra Castellanza e Bustarsizio verso Varese. Sulla tangenziale est di Milano incolonnamenti di 3 km per un incidente anche qui tra Cernusco sul Naviglio e la tangenziale nord in direzione dell'Autosole. Proprio sulla tangenziale nord, file tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano. Rallentamenti a tratti sul percorso urbano della 4 per traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni andando in direzione Venezia. Disagi poi nell'area di Bergamo sull'asse interurbano tra Curno e Colognola. Bene, è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che ha anticipato di secoli la rivoluzione copernicana.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni, maturità all'esame di Vannacci per strabiliare la commissione. Mi inventai lo scienziato Clarks come le scarpe, ma la teoria era vera. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra USA e Iran in Svizzera. Trump: dobbiamo mantenere Netanyahu sano di mente. Bergamo picchiato in cortile, in casa però gli trovano armi e quasi 80 kg di droga. Questo è un'altra ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica Roberto Vannacci e lo scienziato Clarks, che non esiste. Ecco il ricordo della maturità del leader di Futuro Nazionale nel giorno in cui migliaia di studenti si sono cimentati nella prima prova scritta. Quel giorno, ha raccontato il generale alla DN Kronos, feci anche l'esame di geografia astronomica, materia che avevo portato come supplementare a quelle obbligatorie, perché cercavo di andare un po' meglio, visto che non mi presentavo con una media molto alta e volevo uscire con un buon voto per poi passare il concorso in accademia. Il futuro Parà allora mise in campo la mossa sorpresa per stabilire un po' di più la commissione. Tutto andava bene, racconta, e per sostenere la tesi che avevo letto sul libro al riguardo, se non ricordo male, del perché la Terra sia ancora calda, pensai di inventarmi il nome di uno scienziato, prendendolo in prestito dal marchio delle scarpe Clarks. Ai commissari che mi interrogavano risposi così: come sostiene il famoso scienziato Clarks, grande geologo che ha fatto importanti ricerche sull'argomento, la teoria del riscaldamento prevede che eccetera eccetera. Il resto, assicura Vannacci, era tutto vero. Spiegai infatti quanto studiato, il perché insomma il calore terrestre non si è ancora disperso nell'atmosfera, quindi sulla teoria non inventai nulla. Per gli esteri sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. E poi ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. La cronaca: un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri di Bergamo, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 78 kg di droga, tra cui 20 di marijuana e 57 di hashish, oltre a 75 grammi di cocaina. La droga era già stata confezionata in diversi pacchetti, nascosti in diversi locali della casa, dove sono stati trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai militari anche un fucile a canne mozze con matricola a brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori, che potrebbero aver agito per questioni di droga. Economia: stretta sui call center, addio alle chiamate commerciali senza autorizzazione. Da oggi, 19 giugno, entrano in vigore nuove regole contro il telemarketing aggressivo nel settore dell'energia. Gli operatori di luce e gas non potranno più contattare i consumatori per proporre contratti tramite telefonate o messaggi promozionali senza un consenso preventivo esplicito e documentabile dall'utente. Di fatto non sarà più il cittadino a dover dimostrare di non aver autorizzato una chiamata, ma saranno le aziende a dover provare di avere il consenso necessario per contattarlo. In caso contrario, i contratti conclusi attraverso contatti illegittimi potranno essere contestati e dichiarati nulli. Non cambia niente invece per internet e telefonia. Nel corso dell'iter parlamentare del decreto accise era stata inserita anche un'estensione delle nuove regole al settore delle telecomunicazioni, ma la misura è stata successivamente

0: Per avere successo nella vita, devi prendere l'abitudine di trasformare il negativo in positivo. George Foreman.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

Fino al 2017 gli AA è il gruppo che ha detenuto il record dei primati del concerto con pubblico pagante più affollato della storia. Si tratta del concerto di Rio de Janeiro, dove la band conquista il Guinness World Record con 198.000 persone paganti, mandando in sold out il Maracanã Stadium. Tuttora detengono ancora un altro record, quello della nota più lunga tenuta dal vivo, con 20 minuti e 2 secondi di Morten Harket in Summer Moved On.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Chi ha visto Vita di P ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: «Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa».

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su

0: ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, migranti, Meloni e 18 leader dell'Unione Europea, attuare norme sui rimpatri inclusi gli hub. Unione unita sull'Ucraina, sanzioni contro Mosca, bando da sport e cultura per la Russia. Morta bimba di 4 anni in un incidente stradale, 2 feriti gravi, questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. È questa la richiesta che arriva dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Per gli esteri, il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. È la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri. I paesi hanno anche dato il via libera al fatto che il rinnovo delle sanzioni settoriali alla Russia sia annuale e non più semestrale come prima. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e trauma cranico. Economia: in un contesto in rapida evoluzione in cui innovazione biotecnologica, medicina di precisione e tecnologie emergenti stanno ridefinendo lo sviluppo terapeutico, UCB, azienda biofarmaceutica globale, sta attuando una strategia intenzionale e mirata per accelerare l'innovazione attraverso una serie di acquisizioni e partnership globali. Questi investimenti riflettono l'ambizione di lungo termine dell'azienda di scoprire e sviluppare terapie trasformative che vadano oltre il trattamento dei sintomi, puntando a modificare e potenzialmente curare le malattie, è quanto si legge in una nota. Chiudiamo con lo sport. Le immagini di lui che accompagna la figlia Noemi all'altare meno di un mese fa rendono l'idea di chi fosse Igor Protti più di qualsiasi parola. L'attaccante del Bari e del Livorno è morto stanotte a soli 58 anni. Classe 1967, come Baggio, ha rappresentato perfettamente quella generazione di calciatori anni 80 e 90 che davano l'impressione di poterli incontrare al bar e parlarci tranquillamente, senza i filtri degli uffici stampa e il VIP da cantante trap che viviamo adesso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa è la sigla più in distorsione di tutte quelle che si possono ascoltare in giro per le radio. Ben trovati. Ciao cari. Eccoci a parlare ancora una volta del Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80 che arriva qua insieme a Marco Del Vais. Quello che vi fa ascoltare la musica che vi dà ancora delle grandi emozioni. Almeno io credo che sia così. Quando ascolto determinate canzoni mi vengono in mente veramente momenti vissuti in quegli anni, ma soprattutto mi dà una grande emozione riascoltare i grandi successi di quegli anni. Se ascoltate bene le canzoni, sì, mi danno delle emozioni. Se invece la sentite così,
3: tanto per ascoltare qualche cosa. Sono canzoni che passano come tante altre, anche se hanno sempre un qualcosa di più particolare rispetto a quelle che esistono in questo momento. Allora dai, partiamo anche oggi con il nostro appuntamento che vede protagonista in apertura questa grande, grande canzone con il gruppo di Change.

0: Era il 1981, grande album, questo con il gruppo di Change, ma anche questo è una grande raccolta di musica che è più o meno la loro vita musicale. Ci sono tutte le più belle che hanno fatto, è un doppio cofanetto e me lo tengo bello stretto qua vicino al mio cuoricino, perché ha tutte le più belle veramente suonate da questa formazione. Attenzione, siete nel Golden Classic, abbandoniamo per un attimo questa dolcezza musicale per entrare nelle prossime due.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

che bella è questa canzone. Ogni tanto la faccio riascoltare perché piace a me e spero che questo mio gusto stia anche trasmesso a voi. Cioè, se una canzone piace a me, magari può diventare anche una delle vostre preferite. Magari poi non l'avete mai ascoltato questa canzone e vi siete innamorati anche voi all'improvviso. Bello, è nato un amore. Questo è un grande cantante polistrumentista, come viene definito. Una canzone che arriva dal 1983, dall'album che era Gary Taylor. Mentre prima, beh, cosa dobbiamo dirvi? Che hanno fatto un po' di saltelli nelle varie case discografiche, i Four Tops, partendo dalla Motown, andando alla ABC, alla Casa Blanca, ma comunque in qualsiasi caso sempre grandi, grandi successi. Ora c'è Gerald Hunt che ci porterà alla fine della prima parte del Golden Classic.

0: È stato il pezzo che era uscito nel 1980 numero uno in tutte le classifiche del mondo. Can't Fake the Feeling, canzone che fa parte di questa raccolta dei più grandi successi di Geraldine Hunt. Bello, bello come disco, però noi non abbiamo sentito quella che ho citato pochi istanti fa. Ho sentito invece un altro gran bel pezzo che si chiama Gonna Give a Little Love. Nell'appuntamento che state ascoltando, che è arrivata la prima pausa, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto, semplicemente ovunque. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Classic, anzi proseguire il nostro Golden Classic, o magari incominciare per qualcuno che so io è semplicemente messo all'ascolto solo in questo momento di questa trasmissione che parla della musica degli anni 70 e 80. Allora, no, stavo dicendo con questa canzone, in particolar modo Mauro Malavasi e il francesino che ha fatto arrivare in Italia, ha fatto partire in Italia la grande produzione musicale di questo gruppo, Peter Jack Band. Naturalmente Mauro Malavasi è produttore, ha contribuito a far sì che questo gruppo facesse un discreto successo, in particolar modo con quell'album. Il francesino comunque era Jacques Fred Petrus. Ok, iniziano loro a dare questo via alla famosa Italo Disco e ci riescono veramente in un modo non indifferente. Sì. Chi ha buona memoria ricorderà sicuramente questo album 1980, l'album quello che si chiamava Welcome Back, perché c'era Counting on Love, che non era male, c'era questa qui, ma c'era anche Mighty Fine, che è stato un altro dei pezzi belli che si passavano da questo famoso 33 giri, come si usava dire tanto tanto tempo fa, che noi comunque rispolveriamo come frase nel nostro Golden Classic, perché noi abbiamo lo stile della musica e la conduzione radiofonica di quegli anni, e quindi sembra di riascoltare la vecchia radio degli anni 80, vero? Beh, questo me lo dicono in tanti e mi fa tanto piacere, perché vuol dire che siamo ancora veramente attaccati a un ricordo meraviglioso che è stata la radiofonia italiana degli anni 80. Vabbè, io cerco sempre di darvi il massimo, anche musicalmente. Abbiamo detto che abbiamo aperto alla grande con questa canzone, ma attenzione, si parla ancora di gruppi prodotti da Malavasi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: Ma dai, adesso ditemi un attimino voi, qual è la radio che vi dà la possibilità di ascoltare due canzoni dello stesso album, dello stesso produttore che era Mauro Malavasi, dello stesso tipo di musica? Non esiste, solo il Golden Classic su questa radio vi sta dando questa grande, grande possibilità. Era il 1982, anno di uscita di questo, anzi 1981, scusate, un attimino mi perdo via tra le date. Era Miracles la canzone, ma anche il nome dell'album. Ma attenzione, arriva un'altra.
1: Questo è il Golden Classic, qua suona solo la più bella.

0: È gran bella musica. Questo è poco ma sicuro, ma fa venire in mente veramente tanti ricordi questa musica, veramente 1981, mannaggia, quanto tempo è passato, ma che meraviglia però poter riascoltare queste canzoni che ci fanno venire ancora i brividi dalle bellezze. Questo è stato, secondo me, l'album capolavoro di questo gruppo che si chiamano Change, che raggruppavano un po' di personaggi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, album registrati parte in Italia, parte a New York, e comunque grandi personaggi che hanno fatto la loro apparizione, tipo Luther Vandross, tipo Jocelyn Brown e tipo altri personaggi che sono stati veramente dei grandi, grandi grandi, come la prossima canzone che sta per arrivare. 1984. Beh, insomma, grandi grandi. Questa canzone forse non è grande grande, però è stata interessante, da un personaggio dall'Inghilterra, Bruce Foxton. Una bella canzone che ci dà una bella carica.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: I grandi successi degli anni 70-80.

Siamo alla fine del 1979. Un grande duo musicale che si era conosciuto, pensate un attimo, negli anni 60 a scuola. E come è successo per tanti altri gruppi, si sono piaciuti subito e hanno fatto degli album insieme, magari sotto lo pseudonimo di una band. In questo caso loro si chiamavano Y. Vale a dire? McFadden e Whitehead. Questi sono i due personaggi che hanno cantato per noi questa bella canzone che si chiama I'm Not Stopping Us Now. Questo è un po' come invitare la gente a sentire la trasmissione. Ci sono i DJ che quando vogliono fare un po' di show dicono alzate le mani e allora la gente si diverte. Quando io voglio invece portare tanta gente ad ascoltare il Golden Classic, metto queste canzoni dove si va sul sicuro, al 100%. Va bene, musica che ho detto che metto io, Golden Classic, per fortuna mia è autogestito da me. E quindi a volte può capitare anche di riascoltare delle canzoni che a distanza di pochi giorni sono passate da una puntata precedente. Tutto questo perché sta nel fatto che magari ho voglia di riascoltare quella canzone. Mi auguro che non vi dia fastidio questa cosa qua, anche perché comunque le canzoni che vengono proposte, nel più dei casi, sono cose abbastanza interessanti. Come questa qua. Io però sono un po' così titubante a sentire che è più bella questa o la versione di Choco, che era un grandissimo DJ americano. La ricordate quella tutta parlata? Dai, un altro giorno ve la faccio sentire quella canzone. Anche perché adesso per i prossimi minuti ci sono ben tre con KC and Sunshine Band.

lavoravo in radio, che facevo il famoso DJ, perché ai tempi non c'era lo speaker, c'era il DJ della radio o il DJ della disco music o della discoteca più che altro. Mamma mia, che emozione! No, questo dico, era già un anno che lavoravo e ascoltavo la musica dei One Way, perché la prima canzone che presentai di questa formazione era Push, non so se ve la ricordate, da Love Is, che è stato l'album del 1981. Mentre prima di questa canzone qui abbiamo passato un pezzo dove si andava sul sicuro con il gruppo di Casey and Sunshine Band, canzone che assomigliava più o meno ad altre, ma è normale che quando trovano un filone, un gruppo, una band, un cantante, prosegue su quello andando veramente sul sicuro. Beh, certamente era Get Down It, e poi Get Down Tonight era la canzone esattamente quella di prima. Adesso c'è Marvin Gaye.

0: questo ritmo un po' particolare dalla voce di Marvin Gaye. Let's get it on. Devo cantarvi qualche suo successo, meglio di là. Lasciamo perdere. È bello ascoltarselo e riascoltarselo e poi ascoltarselo ancora. Rockin' After Midnight, canzone di Marvin Gaye, che ci ha portato alla conclusione del nostro Golden Classic. In effetti la canzone che invece è la, quella di chiusura, proprio che chiude l'appuntamento, è questa qua che arriverà tra qualche istante, ma io vi saluto prima di rovinarla, perché non ci ho voglia di rovinarla. Pochi minuti, ma buoni, con Alan Parsons Project e Games People Play. Ci sentiamo alla prossima, ciao!
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Rinviati i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera, monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Raid aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Meloni, 18 leader UE, attuare le norme sui rimpatri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Venerdì 19 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessato il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'IDF rende noto che 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Ora tutto il paese deve bruciare, per ogni lacrima di madre israeliana piangono 1000 madri libanesi, afferma il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Cambiamo argomento, un'implementazione rapida nelle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e Matt Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE. Alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. E oggi è in corso la seconda prova. E oggi la seconda prova scritta per circa 537.000 studenti. Stanno affrontando l'esame di maturità. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto ha appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada, che supera 6-0 il Qatar. In Italia. Il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Abodi dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si vota il 22. L'Inter conferma l'accordo con Chivu, sarà allenatore nerazzurro ancora fino al 2028. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

Paolo Rossi, icona del calcio italiano negli anni Ottanta, ha segnato un'epoca. Attaccante talentuoso, capocannoniere del Mondiale 1982, ha contribuito con il suo talento a riportare l'Italia sul tetto del mondo. Con la maglia della Juventus ha vinto numerosi trofei, diventando simbolo di classe e determinazione. La sua carriera ha incarnato la passione, la grinta e l'indimenticabile bellezza del calcio dell'epoca. Un mito senza tempo.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque. Macho.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne Il discorso del re durante la settimana. Chi ne ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: 10 e 56 minuti.
1: Rinviati i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera. Monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Raid aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Questo ma anche il mondiale di calcio, tra pochissimo dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 19 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'IDF rende noto che 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Ora tutto il paese deve bruciare per ogni lacrima di madre israeliana, piango 1000 madri libanesi, afferma il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Cambiamo argomento, un'implementazione rapida nelle norme sui migranti inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e Matt Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE. Alcune iniziative sono già operative come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. E oggi è in corso la seconda prova. E oggi la seconda prova scritta per circa 537.000 studenti. Stanno affrontando l'esame di maturità. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano. La formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto ha appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada, che supera 6-0 il Qatar. In Italia il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Abodi dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si vota il 22. L'Inter conferma l'accordo con Chivu, sarà allenatore nerazzurro ancora fino al 2028. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano in direzione di Venezia tra Svincolo a 21 e Peschiera. Intenso il traffico anche sul percorso milanese della A4, code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Trafficate le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla A8 Milano-Varese dalle 22 alle 6 di domani. Chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. È tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
7: Si dice grazie a Dio è venerdì ed è arrivato anche questo venerdì 19 giugno 2026, molti di voi ne approfittano sicuramente per andare al mare, in montagna e sicuramente magari saranno sulle autostrade, speriamo che non ci sia coda, perché quella, mamma mia, durante questo periodo c'è sempre, io che sono spesso in macchina la vedo spesso, specialmente a venerdì, il casello di Melegnano è preso sempre d'assalto di solito, ecco. Ma anche gli altri caselli, perché c'è anche chi va in montagna. Diamo il via alla trasmissione di quest'oggi e teniamoci compagnia con la buona musica come quella di Sienna Spyro. Il brano si chiama Material Lover.

Colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, abbiamo ascoltato il brano Material Lover di Senna Spyro, qui quest'oggi, in questo venerdì 19 di giugno 2026, dove facciamo gli auguri ad Anna Valle e a Simon Wright, che è il batterista degli SDC. Il 19 giugno 1995 esce Jagged Light Pill, che è il terzo album di studio della cantante canadese Alanis Morissette e il suo primo lavoro pubblicato in tutto il mondo. L'album fu subito un successo discografico, piazzandosi al primo posto nella classifica dei dischi più venduti in Canada e negli Stati Uniti per diverse settimane, diventando l'album più venduto degli anni 90. Ai Grammy Awards del 96 vinse il premio come Best Rock Album e Record of a Year, facendo della 21enne Morissette all'epoca la più giovane artista ad aver ricevuto il principale riconoscimento.

Per Radio Punto Classica abbiamo avuto un super classico, appunto i Tramps, il brano porta il titolo di Disco Inferno, ascoltato naturalmente su Radio Punto FM 8815 8910 e 888. Attenzione, perché Radio Punto è anche DAB Plus, perciò suono digitale in tutta la Lombardia, su parte dell'Emilia Romagna e su parte del Piemonte. Potete vedere Radio Punto in che maniera? Se avete una smart TV, ormai l'abbiamo tutti in casa, collegata ad internet, perciò andate sul nostro sito, cliccate radiopunto.it e la vedete in tutto il mondo, mentre se siete in Italia la potete vedere anche sul canale 833 del sistema HBBTV. Dopodiché potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store, e poi potete anche vederla sul vostro computer radiopunto.it e sul vostro smartphone con lo stesso sistema. 379 e 100 26 45, il numero di WhatsApp per poter interagire con noi. È anche arrivato il momento del disco estate, che è ad appannaggio dei Cop. Il brano si chiama Summer Sun.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera è quello che ci dice Noemi in questo venerdì 19 giugno 2026. Noemi che è in tour in quest'estate in molte località italiane, ma sogna, come dice, anche dei tour più intimi, cioè con pianoforte e voce. Magari in futuro sarà accontentata e tutti andremo a vederla con dei concerti un po' più ristretti. Comunque risulta paradossale la recente nomina del comune di Acqui Terme di un'assessora con delega all'umanizzazione creata con intelligenza artificiale. Infatti Eva Statiella non esiste, eppure presto assumerà il ruolo di assessora e con l'imminente rimpasto della giunta comunale. Come ha spiegato il sindaco Danilo Rapetti, la decisione è stata presa intenzionalmente per capire cosa potrà mai accadere quando queste entità avranno un ruolo attivo e decisionale. Lo stesso nome Eva Statiella è stato studiato ad hoc. Eva richiamerebbe infatti la figura biblica considerata progenitrice di tutta l'umanità femminile, mentre Statiella rimanda a Liguri Statielli, cioè gli antichi che abitavano il territorio. Perciò mi sembra che era successo lo stesso anche in Albania, dove c'è un assessore o addirittura un politico, più di un assessore al governo, cioè una personalità importante che è intelligenza artificiale. Sempre donna le fanno queste intelligenze artificiali. Bene, noi abbiamo appuntamento col traffico che non è artificiale, anzi prudenza.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano in direzione di Venezia tra svincolo a 21 e Peschiera. Intenso il traffico anche sul percorso milanese della A4, code tra via Le Certose alla barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Trafficate le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla A8 Milano-Varese dalle 22 alle 6 di domani. Domani chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Max qui con noi, li abbiamo ascoltati quest'oggi in questo venerdì dove si avvicina il weekend e molti di voi sicuramente, anzi spero molti di voi siano in viaggio verso destinazioni di mare, come succede per Donato che ha whatsappato al 379 100 2645. Mi dice: ciao Angelo, sono Donato da Albenga, ti sto ascoltando dalla spiaggia e beato te mentre mi godo una splendida giornata di mare in compagnia della tua radio. Naturalmente sto mangiando una bella focaccia ligure con mortadella. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Punto, buona giornata e buona musica. Oh Donato, già la focaccia ligure è buona, poi ci aggiungi pure la Bologna, stai esagerando, e sei anche al mare, ascolti Radio Punto, sei uno che esagera, ma te lo meriti veramente. Io intanto vi lascio con, naturalmente, con il Radio Punto Classic.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

vita ce n'è per Eros Ramazzotti, un brano veramente iconico di questo cantante bravissimo italiano. Attenzione amici, perché la maglia di Pelé che lui ha indossato quando vinse il mondiale del 1958 ed aveva soli 17 anni va all'asta. Secondo le stime potrebbe essere venduta a New York per una base d'asta di 6 milioni di dollari. La maglia, attenzione, è particolare perché la finale dei mondiali del 58, infatti, il Brasile scese in campo con la maglia blu anziché con la maglia tradizionale divisa verde, oro o gialla, per evitare la somiglianza cromatica con quella della Svezia. E siccome la Svezia era il paese ospitante, non poteva cambiare casacca. Allora i dirigenti brasiliani furono costretti a comprare delle maglie blu a Stoccolma e vi cucirono sopra velocemente stemmi e numeri, e questa maglia adesso è all'asta, anche perché la maglia blu del Brasile non è facile vederla. Di solito il Brasile gioca con la maglia verde oro, come ha giocato l'altro giorno, adesso è guidata da Ancelotti, e attenzione perché il Marocco l'ha tenuto a bada, perciò dicono che siano fra i protagonisti mondiali, nonché uno dei possibili vincitori dei mondiali. Io penso che sarà l'Argentina che vincerà il mondiale, però questo Brasile col Marocco ha fatto veramente fatica. Noi non facciamo fatica a farvi ascoltare la buona musica di Lizzo, il brano si chiama Juice.

Bene amici, e con questo brano che Angelo Moscara vi saluta e vi dà appuntamento naturalmente a domani con la trasmissione al Centro della Musica Weekend. Attenzione, perché al Centro della Musica Weekend è dalle 18 alle 19, perciò io vi auguro un buon weekend, un buon sabato, e vi do appuntamento a domani, mi raccomando, sempre puntuali su Radio Punto. Ciao ciao da Angelo Moscara, rimanete al Centro della Musica.

0: 7 e 56 minuti.
1: Rinviati i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera. Monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Pride aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Meloni, 18 leader UE, attuare le norme sui rimpatri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'IDF rende noto che 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Ora tutto il paese deve bruciare per ogni lacrima di madre israeliana, piangono 1000 madri libanesi, afferma il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Cambiamo argomento, un'implementazione rapida nelle norme sui migranti inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e Matt Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE. Alcune iniziative sono già operative come la cooperazione tra Italia e Albania, altri paesi stanno lavorando per attuare le nuove possibilità compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner, incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. E oggi è in corso la seconda prova. E oggi la seconda prova scritta per circa 537.000 studenti. Stanno affrontando l'esame di maturità. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano. La formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto ha appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada, che supera 6-0 il Qatar. In Italia il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Abodi dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si vota il 22. L'Inter conferma l'accordo con Chivu, sarà allenatore nerazzurro ancora fino al 2028. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time e io sono Lilia. Come sempre presento questa puntata e sono felicissima a condividere tante cose belle e carine con voi, cari ascoltatori, a quest'ora. E salutiamo anche Angelo Moscara, che ci ha fatto compagnia fino ad ora con la sua Al Centro della Musica. Invece noi qui sapete cosa faremo? Faremo saltoni nel passato, negli anni 70, 80, 90, con i grandissimi successi internazionali, italiani, anni, ascolteremo anche i brani attuali, ma solo quelli che fanno stare bene, ovviamente, perché siamo qui apposta a farvi stare bene, a farvi magari migliorarvi il vostro mood se non vi sentite molto bene, magari vi sentite un po' giù. Noi siamo qui per voi, come sempre, a rendere la vostra giornata, la vostra serata un po' migliore. E ci saranno anche argomenti a proposito di questo, perché racconteremo le cose che succedono nel mondo, le cose curiose soprattutto. E poi ci saranno anche due appuntamenti con Radio.Classic che regalano i successi degli anni 70 sempre, e due dischi d'estate, amici miei. Attenzione, che l'estate è ormai arrivata, bisognerebbe dirlo. E siete contenti? Beh, penso proprio di sì. Quindi per iniziare la grandissima, noi possiamo partire, partiamo subitissimo con il nostro primo brano. Lui è J-Ax e presenterà la canzone che si chiama Ippi Yayo, però anche no. Buon ascolto.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: È lui, grandioso J-Ax, grande, Hippie Iopro, anche no, così si chiama.

come si fa allora? Avete qualche consiglio da condividere con noi, cari ascoltatori? Come si fa a prendere una decisione giusta? In realtà un trucco ci sarebbe, ed è molto più facile di quello che pensate. Tra poco ne parliamo, restate con noi.

Radio Punto Classic è stato il nostro primo appuntamento di questa puntata di oggi. Abbiamo ascoltato John Travolta, You Are The One That I Want, e siamo volati negli anni 70, ma che bel viaggio è stato. Allora, stiamo parlando delle cose serie, ragazzi, e sì, ogni tanto ci vuole, infatti stiamo cercando di scoprire come si fa a prendere una decisione giusta nella vita, a riguardo qualsiasi cosa. Vi verrebbe da dire che bisogna pesare il pro e contro, pensarci bene e alla fine prendere una decisione? Sì, questo sarebbe un modo molto razionale, ma gli scienziati ci dicono che non sia un modo migliore. Quello che sarebbe da fare è fidarsi del proprio istinto, delle sensazioni iniziali che proviamo quando pensiamo alla decisione da prendere. C'è anche un termine scientifico, allineamento intuitivo, che significa essere capaci di riconoscere i propri segnali interiori e usarli come parte del processo decisionale. Ecco, se ci pensate, ha tanto senso questa cosa, perché l'intuito non è una cosa separata da noi, ma include tutta la nostra memoria emotiva, le esperienze passate, e quindi l'intuito è una cosa, sarebbe una cosa giusta di ascoltare la nostra intuizione. Quindi comunque ci potrebbe tornare più utile rispetto al modo razionale, perché così prendiamo una decisione che sappiamo già che ci farà stare bene con se stessi, almeno così ci sentiamo. Come dicevamo, riguarda qualsiasi aspetto della nostra vita, anche la scelta del ristorante per mangiare alla sera. Sì, provate questo metodo, agite di pancia senza considerare tutti i pro e contro di quel posto, e poi vedete come vi sentite, vedrete che non sbaglierete. Sembra un metodo comunque valido, vi dico già subito, anche se un po' di testa bisogna sempre usare.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Fergus Sings the Blues, così si intitola questo brano, che è il terzo singolo tratto dall'album When the World Knows Your Name della rock band scozzese Ticon Blue. Ecco, un po' di rock scozzese ci mancava, infatti. Bello, bello, bello. Allora, comunque, abbiamo parlato delle cose serie, talvolta ci vuole, infatti, come dicevamo, e abbiamo scoperto questo, diciamo, termine scientifico, allineamento intuitivo, che semplicemente significa agire di pancia, cioè quando dobbiamo prendere una decisione che sia importante o un po' meno, nel senso che magari riguarda le cose un po' più superflue, in ogni caso è sempre meglio agire di pancia, prendere questa decisione in base al nostro intuito, quello che ci dice la nostra intuizione, e non stare lì a pensare, a pesare tutti i pro e i contro per tanto tempo, perché alla fine ci si sbaglia lo stesso, per cui è meglio alla fine fare così, provate a fare così anche con le cose non così serie, ovviamente. Ad esempio, se dovete decidere cosa mangiare stasera, abbiamo detto già tante volte, se dovete decidere dove andare in vacanza, anche provate a ascoltare voi stessi, perché la vostra natura sa sempre meglio, questa è la verità. Allora, amici, su questa nota noi dobbiamo fermarci solo per qualche istante. Slow Time torna tra pochissimo. Sono Lilia e noi ci sentiamo, e adesso Infotraffico ACI Lombardia. A dopo.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Milano-Venezia intenso il traffico con code tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano e poi direzione Venezia tra svincolo a 21 e Peschiera. Intenso il traffico anche sul percorso milanese della A4, code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Trafficate le tangenziali milanesi. Questa notte lavori sulla 8 Milano-Varese dalle 22 alle 6 di domani, chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Ed è tutto, come sempre, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

è stato proprio un furore questa canzone di Paola e Chiara di Sanremo del 2023, che si chiama proprio così, furore. Amici, con questo apriamo la nostra seconda parte della nostra Slow Time. Sono Lilia e sono felice ad annunciarvi che potete ascoltarci davvero ovunque, basta andare sul nostro sito radio.it. E la cosa bella è che potete anche vederci, vedere le nostre belle facce. Se cliccate sull'iconcina che vi uscirà subito appena entrate nel sito, iconcina a destra. Se cliccate su quella a sinistra, allora ci ascolterete in audio. Cercateci anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure come sempre in DAB Plus in tutta Lombardia. Siamo lì, siamo lì. Per cui se siete d'accordo possiamo anche continuare. Possiamo continuare a fare i nostri viaggi musicali indietro nel tempo, e lo faremo anche con Radio Punto Classic. Proprio ora sta arrivando un brano, un successo degli anni 70 che vi farà stare sicuramente molto bene. Buon ascolto allora.

Abbiamo ascoltato John Paul Young, Lost in Your Love, all'interno dell'appuntamento con Radio Punto Classic, e siamo volati negli anni 70, come ci piace sempre fare. Visto comunque che siamo nel 2026, ormai la tecnologia non dorme, sta facendo sempre dei progressi. Cosa possiamo aspettare tra qualche anno? Sicuramente un po' di scoperte nuove, quello è sicuro. Già adesso ne abbiamo viste tante, soprattutto nel settore dell'intelligenza artificiale. Come sempre, quando parliamo della tecnologia, le nuove invenzioni possono portarci dei vantaggi, ma anche creare dei problemi in alcuni casi, purtroppo, come ad esempio nel caso delle truffe tramite il cellulare per colpa di clonazione vocale, resa possibile dall'intelligenza artificiale. Comunque, oggi vogliamo parlare dei viaggi che potrebbero portarci vogliamo parlare dei vantaggi che potrebbero portarci alcune invenzioni che stanno per arrivare. Riguardano direttamente noi, e se arriveranno veramente li apprezzeremo davvero. Tra poco parliamo proprio di questo. Restate con noi, mi raccomando.

E questo invece è stato il primo singolo dei Duran Duran, che si intitola Planet Earth, estratto nel 1981 dall'omonimo album di debutto di questa band, pubblicato nello stesso anno. Poi il disco ha raggiunto tanto successo, ha avuto la posizione numero 12 nella UK Singles Chart e la posizione numero 8 nella Australian Charts, e anche in Italia chiaramente, ed è per quello che lo ricordiamo anche qui su Radio Punto. Amici miei, cosa ci porta il futuro? Una domanda magari così generica non ha una risposta, ma se vi dico che stiamo parlando delle tecnologie, sì, perché recentemente abbiamo scoperto una previsione molto interessante di un futurologo, Ray Kurzweil. Potremmo smettere di invecchiare, o meglio, smettere magari ancora no, ma sarà un processo molto molto più lento di adesso grazie al contributo dell'intelligenza artificiale nel settore della medicina. Questo include la capacità di curare le malattie più gravi e il mantenimento della salute fisica per più tempo. Ecco, questo sì che è sarebbe un'invenzione molto utile per noi. Secondo lui, quindi, già dal 2032 ogni anno vissuto potrebbe corrispondere a un anno in più di aspettativa di vita, che è tantissimo se ci pensate. Speriamo che sarà davvero così. Nella sua previsione lui parla anche della situazione stradale. Dice che se tutti usassero le auto a guida autonoma, questo potrebbe prevenire o almeno ridurre molti incidenti stradali, perché purtroppo è vero, tanti incidenti sono causati dalle distrazioni umane. Ma saremo pronti per tutte queste novità? Che ne dite? Per il momento no, ancora dobbiamo abituarci a usare le funzioni più semplici dell'intelligenza artificiale, figuriamoci. E poi anche la tecnologia può sbagliare, darci le informazioni che non sono corrette o in alcuni casi essere pericolosa, da quello che abbiamo già visto. Per cui accogliamo con piacere tutti i vantaggi che ci porterà, ma usiamo il nostro pensiero critico e stiamo sempre attenti, mi raccomando.

0: qua Lady Gaga, grandissima. Abbiamo ascoltato il suo successo Poker Face all'interno dell'appuntamento con Disco Estate. E questo è stato il suo singolo pubblicato il 26 settembre del 2008. Ma come vola il tempo? Comunque mi sembra ieri che era uscita questa canzone, che la ascoltavo, mi piaceva tantissimo. Comunque sì, il tempo vola quando ci si diverte. E poi qui su Radio Punto ci si diverte tantissimo, perché scopriamo anche le curiosità. Quello che abbiamo scoperto sono le previsioni del futurologo Ray Kurzweil, le abbiamo scoperte qualche istante fa. Lui ha parlato che già dal 2032 potremo invecchiare molto più lentamente, cioè lentamente grazie alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, che sarà sempre sviluppata, andrà sempre più avanti, sarà sempre più avanzata. Praticamente ogni anno vissuto potrebbe corrispondere a un anno in più di aspettative di vita, e che ovviamente è tantissimo. Chissà se veramente saranno vere, se si rivelino queste previsioni. Poi ha detto anche che ci saranno sempre più macchine a guida autonoma, e così si faranno anche meno incidenti stradali, perché purtroppo si creano anche soprattutto per colpa delle distrazioni umane. Ma comunque soprattutto questa cosa delle auto a guida autonoma ancora non riesco a, diciamo, digerire, nel senso che comunque fa un po' senso entrare in una macchina senza un autista, perché fa un po' paura, diciamo, che comunque, come dicevamo, anche la tecnologia sbaglia e può sbagliare. Se siamo in macchina che guida da sola e non sappiamo dove va e se ci porterà sani e salvi alla destinazione, non ci fidiamo mica tanto per il momento. Quindi per adesso non siamo pronti per tutte queste invenzioni. Aspettiamo un bel po' di anni, poi vedremo come staremo. Amici, allora, su questa nota noi dobbiamo salutarci. Sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questo venerdì 19 giugno. Divertitevi e rilassatevi, non pensate a niente. Allora, noi ci sentiamo anche domani. Vi do un appuntamento alle ore 15 qui su Radio Punto. E allora un bacione e a domani. Ciao!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: e 56 minuti.
1: Rinviati i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera. Monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Raid aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Questo ma anche il mondiale di calcio, tra pochissimo dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'EDF rende noto che 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Ora tutto il paese deve bruciare per ogni lacrima di madre israeliana, piango 1000 madri libanesi, afferma il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Cambiamo argomento, un'implementazione rapida nelle norme sui migranti inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e Matt Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE. Alcune iniziative sono già operative come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. E oggi è in corso la seconda prova. E oggi la seconda prova scritta per circa 537.000 studenti. Stanno affrontando l'esame di maturità. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano. La formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto ha appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi e oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada, che supera 6-0 il Qatar. In Italia il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Abodi dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si vota il 22. L'Inter conferma l'accordo con Chivu, sarà allenatore nerazzurro ancora fino al 2028. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buonasera, traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra allacciamento a 21 e Desenzano direzione Venezia. Intenso il traffico anche sul percorso milanese dell'A4. Code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Trafficate le tangenziali milanesi. Domani, sabato 20 giugno, in programma al Meazza il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni azioni prima e dopo lo show nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro VII Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove poi c'è l'interscambio con la linea 5. Ed è tutto, e come sempre grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
0: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Noi che però sappiamo a memoria Zoff, Gentile Cabrini, Oriali, Collovati, Sciria, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani, con allenatore Berzotta.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile e ben assolato su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante. Da segnalare nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore, in particolar modo sui settori alpini. Questi temporali localmente saranno anche di forte intensità. Una giornata calda sull'Italia, specialmente nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Stessi valori li ritroveremo localmente anche in Sardegna, mentre sul resto dell'Italia i valori massimi resteranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch, invece, usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascuno.

0: 58 minuti.
1: Rinviati i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera, monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Raid aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Meloni, 18 leader UE, attuare le norme sui rimpatri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferregno, ancora esteri in primo piano. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'EDF rende noto che 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Ora tutto il paese deve bruciare per ogni lacrima di madre israeliana, piangono 1000 madri libanesi, afferma il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Cambiamo argomento, un'implementazione rapida nelle norme sui migranti inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e Matt Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE. Alcune iniziative sono già operative come la cooperazione tra Italia e Albania, altri paesi stanno lavorando per attuare le nuove possibilità compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner, incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. E oggi la seconda prova scritta per circa 537.000 studenti. Stanno affrontando l'esame di maturità. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano. La formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi e oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada che supera 6-0 il Qatar. In Italia, il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Abodi dal via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si vota il 22. L'Inter conferma l'accordo con Chivu, sarà allenatore nerazzurro ancora fino al 2028. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevi Meteo.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile e ben assolato su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante. Da segnalare nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore, in particolar modo sui settori alpini. Questi temporali localmente saranno anche di forte intensità. Una giornata calda sull'Italia, specialmente nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Stessi valori li ritroveremo localmente anche in Sardegna, mentre sul resto dell'Italia i valori massimi resteranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Sulla A4 Milano Venezia, incidente con code tra Cavenago e Trezzo verso Venezia. Decisamente migliorato il traffico vista l'ora sulle altre strade ed autostrade della regione. A Milano domani sabato 20 giugno in programma al Meazza il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima e dopo lo show nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Lavori questa notte sulla A8 Milano Varese. Dalle 22 alle 6 di domani chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Ed è tutto? Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

La voce di Stevie Wonder è unica per potenza e versatilità, con un'estensione di quasi 3 ottave. Ciò gli consente di toccare sia le note alte che basse con grande facilità e precisione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bell e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: 54 minuti.
1: Rinviati i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera. Monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Pride aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Trovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Notizie che arrivano dall'estero in apertura. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'EDF rende noto che 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Ora tutto il paese deve bruciare per ogni lacrima di madre israeliana, piangono 1000 madri libanesi, afferma il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Cambiamo argomento, un'implementazione rapida nelle norme sui migranti inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e Matt Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE. Alcune iniziative sono già operative come la cooperazione tra Italia e Albania, altri paesi stanno lavorando per attuare le nuove possibilità compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner, incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. E oggi è in corso la seconda prova. E oggi la seconda prova scritta per circa 537.000 studenti. Stanno affrontando l'esame di maturità. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano. La formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo 2 bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada che supera 6-0 il Qatar. In Italia il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Abodi dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si vota il 22. L'Inter conferma l'accordo con Chivu, sarà allenatore nerazzurro ancora fino al 2028. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Soul, funk, hip hop and R&B. This is the sound of Soul Collection.

Tronics, questa band che era stata creata dal DJ giamaicano Curtis Mantronics e di cui facevano parte anche Bryce Wilson, Johnny D. Rodriguez e dal rapper MCT. E questa canzone era stata pubblicata nel dicembre dell'89 e poi era stata contenuta nell'album T-shirt Mobja del 1990. A cantare questa canzone era Wondrous Hutchinson, questa ragazza che oggi ricordiamo perché il 20 giugno avrebbe compiuto 62 anni, purtroppo ci ha lasciato un lustro fa. Lei ha cantato in tutto l'album, poi ha fornito i cori per il gruppo jazz fusion degli Spyro Gyra e ha collaborato con altre leggende della musica house. Ed è con questo brano, Got to Have Your Love dei Mantronics, che oggi diamo il via alla nuova puntata di Soul Collection.

con i Mantronics, questo nuovo appuntamento di Soul Collection. Io sono Stefano il Toto Crotti, vicino a me c'è già Andrea Pozzali che tra poco interverrà con la sua parte di trasmissione, e questo è per l'appunto il nuovo appuntamento con Soul Collection. Ci sono un sacco di novità da ascoltare, ci sono i classici, canzoni che già da qualche settimana gravitano all'interno della nostra

un artista che non abbiamo mai ascoltato all'interno di Soul Collection, pur essendo sulla scena da qualche anno. Si chiama The Kid LAROI, arriva dall'Australia ed ha origini aborigene della tribù Kami LAROI, dal quale per l'appunto lui ha tratto il suo singolo. Curiosamente la canzone che andiamo ad ascoltare non è tratta dal suo ultimo album The First Time, ma è un remix dell'album precedente Before I Forget. Qui in compagnia di Kelani ad aprire Soul Collection di questa settimana, The Kid LAROI, questa è Girls.

puntata anche da parte mia. Abbiamo iniziato alla grande, come sempre, con un classico, poi una super novità ed ora invece un brano che è già abbastanza rodato, anche se è nuovo, perché alla fine è uscito 3 settimane fa e da 3 settimane lo troviamo all'interno della nostra playlist e evidentemente piace a noi, sicuramente piace anche a voi. Si parla molto di questo Stephen Mahindra, che è un ragazzo che arriva da Londra, 24 anni, fino ad oggi si è mosso, diciamo, in ambito underground con un EP e qualche canzone che è andata poi a finire sui canali digitali, ma con Too Late, proprio questa è la canzone che vi facciamo ascoltare anche quest'oggi, lui si presenta al debutto, diciamo così, con le radio, quelle più importanti, insomma col circuito mainstream. È atteso anche con un nuovo lavoro, un EP che si chiamerà Home Sweet Home, che comprenderà questa canzone che a noi piace tantissimo. C'è dell'elettronica, ma c'è anche del classico R&B. Stephen Mahindra, questa è Too Late in Soul Collection.

0: fa, nonostante sia nella nostra playlist da ormai 3 settimane, è in pratica una novità assoluta, uno dei singoli più belli all'interno di Soul Collection, Stefan Mahendra, questa era Too Late.
1: Proseguiamo con le novità all'interno della nostra select, la select di questa settimana di Soul Collection, con questo artista che credo, guardo i miei fratelloni, ma penso che sia la prima volta che debutta qui all'interno di Soul Collection. Ha 30 anni, arriva da Southampton in Inghilterra, anche se da un po' di tempo si è trasferito in LA, a Los Angeles. Si chiama Saint Harrison, o almeno si fa chiamare così, il suo nome reale di nascita è Harrison Fisher, e si è fatto conoscere con un po' di pubblicazioni di questi ultimi tempi e soprattutto si è fatto conoscere per il suo look. Si fa vedere in giro con una testa che va dal rosa acceso al rosso. È un ragazzo molto simpatico, ma è un ragazzo che soprattutto ci sa fare veramente, ha una gran bella voce. Ha da poco pubblicato un EP che racchiude i suoi più recenti singoli. L'EP si intitola Ghosted e compre

0: l'ascolto di Soul Collection ed è piuttosto singolare che le ultime due canzoni che abbiamo ascoltato, quella di Saint Harrison e questa dei Gabriels, abbiano in comune un cantante, ovvero Elton John, che ha definito Saint Harrison una delle più grandi voci di tutti i tempi provenienti dal Regno Unito, e invece ha definito l'album Angels and Queen dei Gabriels come uno dei più bei album degli ultimi 10 anni. Beh, comunque, data la sua carriera, possiamo anche fidarci del giudizio di Sir Elton John. Gabriels all'interno di Soul Collection, questa era Angels and Queens.
1: E la nostra Selecta prosegue con un altro bellissimo esempio di voci. Loro sono una novità assoluta, ve li presentiamo. Sono un duo che si fa chiamare The War and Treaty. Praticamente dietro questo nome si nasconde una coppia, sia sul palco che nella vita. Allora, iniziamo da lui, Michael Trotter Jr., che è un veterano dell'esercito americano, e proprio quando era in Iraq ha iniziato a scrivere, a cantare canzoni. Lei sicuramente ha avuto già un ruolo più importante all'interno dello showbiz, in particolare anche del mondo musicale, nell'ambito R&B e gospel. Era già nel film Sister Act 2, qualcuno la ricorderà, al fianco di Lauryn Hill, si chiama Tanya Blount. Formano appunto una coppia che vogliamo presentarvi con quello che è il loro primo singolo in assoluto. Stanno realizzando il loro album di debutto, che si chiama The Story of Michael and Tanya. Io, quando ho sentito questa canzone, pur essendo una novità dell'ultima ora, sono ritornato negli anni 80 con queste voci favolose. È Don't Say Goodbye, The War and Treaty.

0: eravamo stupiti da questa canzone. Io pensavo fosse un classico di quelli un po' nascosti, insomma, da scovare. In realtà poi Andrea ha tirato fuori questa piccola perla che è una novità assoluta. Si chiamano The War and the Treaty e questa era Don't Say Goodbye.
1: Siamo quasi arrivati al termine già della prima parte di Soul Collection e lo facciamo insieme al ritorno importantissimo di questa cantante, lei ex membro degli Odd Future e cofondatrice dei The Internet, sto parlando di Sid, è tornata insieme a Blue June che tra l'altro l'accompagna vocalmente in questa nuova canzone che è il singolo apripista di quello che sarà il ritorno ufficiale, l'album ufficiale del ritorno di Sid. L'album sarà pubblicato il prossimo 17 luglio, si intitolerà Bird, Sid, questa è Colin.

0: abbiamo ascoltato ancora una volta la bellissima voce di Sid e la sua canzone realizzata insieme a Blue June era Colin.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Sulla A4 Milano Venezia, incidente con code tra Cavenago e Trezzo verso Venezia. Decisamente migliorato il traffico vista l'ora sulle altre strade ed autostrade della regione. A Milano domani sabato 20 giugno in programma al Meazza il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima e dopo lo show nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro VII Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Lavori questa notte sulla A8 Milano Varese. Dalle 22 alle 6 di domani chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Ed è tutto? Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Si apre con questa band, questo trio britannico del quale ormai è rimasto soltanto il leader Lee John, anche se la canzone che abbiamo ancora in sottofondo era cantata anche da Ashley Ingram e Errol Kennedy. Era appunto il trio degli Imagination, che non sono riusciti ad essere profeti in patria, non sono mai arrivati al numero uno con questa canzone, perché nel periodo in cui erano all'interno della UK Singles Chart c'era un'altra band della quale veramente non ricordiamo nulla, ovvero la Goombay Disco Band, che era al numero uno con questa Seven Tears, questa canzone che davvero nessuno di noi ricorda. Gli Imagination invece sono rimasti insomma nella mente di tutti con grandi successi, tra gli altri anche questo che era tratto dall'album In the Heat of the Night del 1982, era Just an Illusion.
1: E da una canzone super nota ora passiamo invece a un'altra novità assoluta, segno che qui in Soul Collection si fa ricerca e poi vi proponiamo anche i risultati di questa ricerca. Lei è una cantante che arriva da Oslo in Norvegia, si chiama Shana Matai, ha studiato musicologia a Copenaghen, poi ha lavorato per la televisione di stato norvegese e poi anche per realizzare musica per i bambini. Poi dal 2022 con la sua apparizione, la sua partecipazione a The Voice Norvegia, si è fatta notare e da lì è cominciata la sua carriera solista, che si è incentrata prevalentemente sui generi R&B, soul e groove, realizzando anche, devo dire, una ottima musica con un impatto che sentirete tra poco, lascia veramente così a bocca aperta. La canzone parla della lunghezza d'onda, quando due persone si trovano perfettamente in sintonia, ce la descrive in musica Shana Matai con la sua nuova canzone che si chiama Wavelength.

0: Mi sembra di no, ma questa è la penultima puntata di quest'anno radiofonico 25-26 per quanto riguarda Soul Collection. Un po' ci dispiace, ma e guardo entrambi i miei fratelloni, abbiamo bisogno decisamente di una vacanza. È stato un anno piuttosto particolare, intenso, tantissima musica, non che ci dispiaccia assolutamente, però ogni tanto bisogna ricaricare le batterie e lo faremo nei mesi di luglio e di agosto per l'appunto. Wavelength era il titolo di questa canzone di Shana Matai.
1: Come ha detto il Toto, siamo un po' scarichi, però sono sicuro che già dopo una settimana non vedremo l'ora che arrivi l'inizio di settembre per iniziare l'ennesima nuova stagione radiofonica con Soul Collection. Intanto abbiamo ancora tanta musica da ascoltare. Quest'anno è tornato protagonista Prince con i festeggiamenti riguardo alle uscite discografiche. Tra pochissimo, proprio verso la fine di agosto, proprio prima che noi ritorneremo con la nuova stagione radiofonica, pubblicherà un nuovo album che si intitolerà Timeless, con tutte canzoni nuove, o perlomeno tutte canzoni mai pubblicate, perché come questo motivo che andiamo ad ascoltare, il motivo è del 1995, pensate, si sente tutto nelle sonorità, ma è una canzone che secondo me, se fosse uscita a quei tempi, avrebbe ottenuto un grande successo, e lo sta facendo anche adesso. Ritorna Prince in Soul Collection, questa è la nuova, si intitola Stone. We'll be right back.

0: State ascoltando Soul Collection, il nostro programma potete viverlo anche in maniera più completa sul sito soulcollectionradio.com. Trovate la nostra musica, ovviamente trovate le notizie, le nostre playlist, la nostra classifica e perché no anche i video delle canzoni che vi trasmettiamo. Questo è un nuovo singolo di Prince, trova spazio in Selecta, era Stone.
1: E noi diciamo spesso tra di noi, ma lo

ovviamente farlo quando volete su soulcollectionradio.com. e una delle artiste delle quali io mi sono letteralmente innamorato nel corso delle ultime settimane è questa artista che arriva da Londra. In Inghilterra in questi ultimi mesi c'è davvero un fermento, una rinascita completa per quanto riguarda la musica black e in particolare l'R&B. Olimpia Vitalis all'interno di Soul Collection ancora quest'oggi è Money Tree.

0: state ascoltando Soul Collection, voce che è assolutamente una bomba, quella di Baby Rose. Lei all'anagrafe Jasmine Rose Wilson, classe 1994, arriva da Atlanta, l'abbiamo già incontrata all'interno della nostra selecta, ha veramente un'attenzione su di sé importante in questo momento nel mondo musicale, soprattutto statunitense. Addirittura qualche critico l'ha avvicinata a mostri sacri come Nina Simone e Billie Holiday. Il suo vibrato unico, antico e potentissimo si fa apprezzare anche in questa nuova canzone che anticipa l'uscita del suo album nuovo previsto a luglio, si chiamerà Journalism e la canzone era Nevermind.
1: Ora facciamo un po' di storia della musica, perché proprio recentemente stavo sfogliando la nostra agenda delle ricorrenze, dei compleanni, e mi sono soffermato sul nome di Jerome Smith, che sicuramente non è noto ai più, ma è stato fondamentale per il suo gruppo. Il suo gruppo è la KC and the Sunshine Band. Lui era un bravissimo chitarrista, è nato il 18 giugno del 53, purtroppo se n'è andato nel luglio del 2000. Lui ha avuto un incidente sul lavoro, lavorava in un cantiere a Miami come operatore di bulldozer, ci ha lasciato, e lui, stavo dicendo, è diventato importante per la musica della KC and the Sunshine Band perché lui era il chitarrista, era colui che, lo sentite già in sottofondo, dava quel sound tipico con la chitarra ritmica e l'ha dato per i più grandi successi della KC and the Sunshine Band, come in questo caso nel 1975. Questa è

gesti piuttosto provocatori, invece è diventato, diciamo che è diventato più tranquillo da quando la sua compagna è rimasta incinta e poi è arrivata la figlia Blaze nel 2025, tanto da far chiamare il suo nuovo album Love is the New Gangsta e realizzare questa canzone davvero molto molto bella, che vede anche la partecipazione di Odile e quindi Black all'interno di Soul Collection. Questa è On Me.

0: Ma che bello all'interno di Soul Collection ritrovare ogni tanto quel pezzo che in un determinato anno, era il 1988, ci fece impazzire. Stiamo parlando di questa canzone realizzata da un artista originario delle Bahamas, Johnny Kemp, purtroppo scomparso nel 2015. Una canzone che aveva il ritmo giusto, parlava di tasche vuote durante la settimana, poi arriva il venerdì e lo stipendio è in tasca e la voglia di ballare è alle stelle. Questo era lo spirito del brano che abbiamo appena ascoltato, che ha definito un'epoca ed un genere, il New Jack Swing, prodotta dal grande Teddy Riley, è la traccia che ha lanciato Johnny Kemp. Questa era Just Got.
1: Ora c'è una novità qui all'interno di Soul Collection, il ritorno nella nostra selecta di Anderson .Paak, che ha prodotto questo brano, questo nuovo singolo, che fa parte della colonna sonora di K-Pops, che praticamente è il lungometraggio che segna proprio il debutto alla regia di Anderson .Paak. Questa nuova canzone è particolare perché l'ha prodotta in compagnia di una tale Alyssa. Sono andato a informarmi ed è un personaggio veramente particolare. Lei è nata in Svizzera, a Ginevra, si chiama Alicia Benvenist, fa un po' di tutto, è una bassista principalmente, infatti in questa canzone suona il basso, è una produttrice discografica, cantautrice, una DJ che attualmente vive a New York ma che è cresciuta tra Milano e Londra. Pensate che ha mosso i primi passi nella musica proprio in Italia partecipando a un workshop della scuola di musica Berklee a Umbria Jazz, ottenendo una borsa di studio che le ha permesso di trasferirsi negli Stati Uniti. Alicia oggi è una delle figure femminili più importanti e influenti nella produzione musicale mondiale. Ha firmato e prodotto tracce per Mary J. Blige, Mariah Carey, Nile Rodgers, Bruno Mars e appunto Anderson .Paak. I media di settore come Billboard e Huffington Post l'hanno definita il volto nuovo della musica funk. E a proposito di funk e di R&B, prendiamo spunto da questa colonna sonora. Tra l'altro, magari più avanti, nelle prossime settimane, magari parleremo anche di questo lungometraggio che esalta un po' il K-pop con tinte black. Questa è la nuova, si intitola Can't Get Enough.

0: Stone Pack ancora una volta con le sue novità musicali che vanno a ripescare tantissimo dai brani del sound che si sentiva tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, qui insieme ad Alicia con Can't Get Enough.
1: Un'altra novità qui all'interno di Soul Collection, un prodotto davvero molto molto fresco, nonostante l'artista in questione non sia esattamente

diversi generi musicali, uno, un paio da indicare sono quelli come Joey Badass e James Blake, e in parallelo alla sua carriera da rapper e produttore si diverte anche a realizzare e autore di colonne sonore. Lo ascoltiamo per la prima volta comunque qui all'interno di Soul Collection. Questo è il suo nuovo e più recente singolo, No Doubt. I'm

I'm in love di Eric the Architect all'interno di Soul Collection. Adesso la mia scelta nella agenda dei compleanni di questa settimana, c'erano tanti nomi, però ho voluto, come dire, soffermare l'attenzione sulla splendida e talentuosa Gillian Hervey, voce e anche volto dei Lion Baby, un duo formato dalla stessa Gillian e dal produttore Lucas Goodman, noto anche come Astro Raw. Ebbene, lei, Gillian, non è una figlia qualunque, è la figlia della celebre cantante e attrice Vanessa Williams, ex Miss America, tra l'altro. Da lei è ereditato una presenza scenica magnetica, una voce super vellutata che ricorda molto quella di Erykah Badu. La riascoltiamo da un album che riscosse un discreto successo dal titolo Cosmic Thing, e la canzone che ci farà ballare per i prossimi minuti è intitolata Get Into the Party Life. Lion Baby qui in Soul Collection, qualche brano dai saluti di questa puntata.

0: Non potevamo dimenticarci di Lionel Richie nella sua settimana, sì, perché compie gli anni, compie ben 77 anni, una leggenda vivente della musica. Questo motivo era estratto dal suo primo album come solista dopo l'abbandono dai Commodores. L'album si intitolava come lui, ovvero Lionel Richie. Questa era una canzone d'amore intitolata My Love, in cui avrete riconosciuto anche la voce del cantante country Kenny Rogers. Era My Love di Lionel Richie dal 1982.
1: Non chiudiamo la nostra agenda dei compleanni, visto che oltre a Lionel Richie è il momento di festeggiare anche un rapper, un producer che per gli amanti dell'hip hop è davvero una icona assoluta. Si chiama Pete Rock, che le cronache dicono che sia anche cugino di Heavy D, ma questa cosa non è veramente confermata da lui, ma c'è sempre questa sorta di leggenda che è nell'aria. Tra l'altro, questa canzone che andremo ad ascoltare è ispirata dalla morte dell'amico di Pete Rock, Troy Dixon, una canzone che ha realizzato in compagnia del suo compare CL Smooth. La riascoltiamo qui in Soul Collection, è They Reminisce Over You. I reminisce

0: chiudere la puntata di questa settimana l'hip hop degli anni 90 di Pete Rock e CL Smooth. Questa era They Reminisce Over You.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Eh sì, siamo arrivati in fondo con un classico hip hop. Naturalmente io colgo l'occasione per salutare fin da subito i miei fratelloni Sergio Basilico, Stefano il Toto Crotti. Personalmente vi saluto anche per questa stagione. Ci sarà ancora una puntata di Soul Collection, la settimana prossima sarà con loro, perché andrò già a cercare un po' di musica per la nuova stagione radiofonica. E ci salutiamo con questa canzone che ci piace tantissimo, una canzone che stiamo proponendovi sempre più spesso. È il nuovo singolo di Sienna Spyro, che ha annunciato anche una data italiana del suo prossimo tour. Il 27 marzo 2027 sarà al Fabric di Milano. Noi nel frattempo ci salutiamo con la sua Material Lover dal Diavolo Veste Prada 2 e dall'album che uscirà a luglio, la versione deluxe di Visitor. Ciao.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.